0: persone col problema. Geniamo sciopi. Just advise my
1: answer. Sempre.